0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore? Non so. Se include tutto. Anche le contraddizioni, i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore. Altrimenti no.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti ho sognata addormentata da una dolce musica cullata. Ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, o mio amore.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Basta guardarsi e poi avvicinarsi un po'. E non lasciarsi mai impaurire, no. Amarsi un po' è un po' fiorire.

ha la delicatezza delle labbra che si uniscono nella pronuncia. La O quasi non si sente. È il flebile sussurro dell'anima che esce dal corpo in cerca dell'altro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

trovati all'appuntamento con Branco e le Stelle per questo giovedì 11 di giugno 2026, che io auguro felice a tutto il mio pubblico. Ariete, potete dare inizio a una produttiva ricerca in affari, ma il cielo più bello sarà quello di domenica prossima, quando la luna sarà in Gemelli, e soprattutto perché Venere sarà già in Leone. Toro, per ottenere di più dovete voi essere per primi in movimento, quindi viaggiare, partecipare. In pochi giorni farete tanti progressi. Gemelli, il solo difetto, se così si può dire, in un cielo così ottimista, è un vostro certo egocentrismo, però niente di nuovo, perché voi siete un segno che un po' egocentrico lo è, no? Però fate uscire fuori anche la grande porzione di umanità che conservate con gelosia nel vostro cuore. Cari amici del Cancro, sapete quel film di qualche anno fa, molto bello, Un turista per caso? Ecco, anche voi fate un po' il turista per caso e ritrovate l'amore. Leone, la pelle dovete stare un po' attenti adesso che comincia il sole, che la gente va al mare. Cercate però, oggi sarete un po' malinconici, no? È meglio dirvi subito, perché quella luna va in Toro, là con Marte. L'importante è poi non perdere la pazienza in casa e in amore. Allora, se è così, meglio perderla nel lavoro. Vergine, ma come sarà il vostro prossimo amore? Straniero? Non è da escludere, però, come cantava la mia amica Loretta Goggi, che sempre saluto, sarà più grande il mio prossimo amore.

Bilancia, dovete avere anche voi una più chiara posizione della situazione. Noi non possiamo più lavorare da soli, no? Anche se non ci piace collaborare, però con qualcuno devi partecipare. Ecco, io direi, per tutte le cose pratiche, aspettiamo quella luna nuova in Gemelli tra il 14 e il 15. Scorpione, Dubai, per esempio, è una città a vostra misura, corrisponde all'idea anche della ricchezza che voi avete. Parlo dell'estero, ripeto, anche agli altri segni, perché attenzione, tutti siamo davanti a un grande cambiamento astrale prima della fine dell'anno. Vi do solo questo piccolo anticipo: il 27 sarà proprio una battaglia continua con Marte. Sagittario, prendete oggi più che potete, perché lunedì non si potrà fare, ci sarà la luna in Gemelli. Capricorno, Venere finalmente il 13 ritorna positiva in Leone, e da quel momento, ecco Capricorno, comincerete a scalare, ad andare verso l'alto. Acquario, lunedì 15, luna nuova in Gemelli, nel campo vostro della fortuna, della famiglia, dell'amore, dei figli, delle amicizie, della fortuna al gioco. Pesci, Mercurio, lavoro, affari, viaggi, soldi, sarà positivo a lungo. L'ho detto ai segni d'acqua, no? Lì starà in Toro ancora, ma poi anche quando va in Leone è un grande Mercurio per voi. Oggi però è generoso, perché avrà questo contatto diretto con la Luna in Toro. E allora andiamo avanti con le nostre stelle. Grazie per la vostra attenzione e l'ascolto. Ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, giusto, credo, è di Luigi Filippo D'Amico. Dice: la gelosia più feroce, irrimediabile, è la gelosia del passato.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. È giovedì, è l'11 giugno, dai che stiamo arrivando piano piano verso la fine della settimana e anche già verso la fine del mese. Abbiamo scavallato quel periodo complesso forse della fine della scuola per chi è genitore, con tutti i saggi, tutte le riunioni di fine anno, e adesso forse potremo iniziare a rilassarci. Però intanto affrontiamo questa giornata, questa mattinata, questa sveglia partendo come sempre dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Barnaba, quindi auguri se c'è qualcuno che porta questo nome, e tanti auguri anche a ovviamente chi è nato oggi in questo 11 giugno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio in questa giornata. Facciamo gli auguri al comico Giobbe Covatta, all'ex pilota di Formula 1 Jean Alesi, che con la Ferrari insomma ci ha regalato dei grandissimi successi, e auguri all'attore inglese Hugh Laurie, che noi sicuramente conosciamo meglio con il nome di Dr. House, per capirci. Però visto che parliamo di cinema, non possiamo non ricordare che l'11 giugno del 1933 nasceva Gene Wilder, uno degli interpreti davvero più amati di tutti i tempi, il nostro intramontabile Willy Wonka o Frankenstein Junior, che ci ha insegnato a dire no, si può fare, che ci serve soprattutto la mattina presto. Ecco, oggi potremmo rivedere una delle sue tantissime commedie per rendere la giornata anche più leggera. E poi passiamo infine a qualche fatto storico, e visto che ho parlato di film, oggi potremmo festeggiare anche riguardando Jurassic Park, che usciva nelle sale americane proprio nel 1993 di 11 giugno, quel mix di scienza, sabotaggi e DNA preistorico che ha fatto saltare gli spettatori sulle poltrone ed è stato solamente poi l'inizio di una lunga saga amatissima.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Pensa all'amore come a uno stato di grazia, come all'alfa e all'omega in se stesso contenuto. È la vita, e non la morte, a non avere confini.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Oh, che sarà, canta Fiorella Mannoia insieme a Ivano Fossati, appena riascoltati qui su Dimensione Sono Soft. E noi ci stiamo probabilmente chiedendo, oh, che sarà, anzi, oh, come sarà questa giornata. Ecco, lo scopriamo tra pochissimo, come sempre, grazie agli amici di Trebi Meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
7: Ma non ci stiamo.
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Non basta, voglio di più.
11: Più di così?
10: Ancora di più.
11: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
10: Di più?
11: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
10: Di più?
11: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
10: Più di così?
12: Autorigoldi
13: a Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
19: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
12: tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
19: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
20: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
21: Ci attendo un giovedì all'insegna del bel tempo tra la Lombardia e il Piemonte, cielo sereno, poco nuvoloso, anzi cielo anche proprio particolarmente limpido e terso, soffia un po' di vento da nord, porta aria più secca. Anche come temperature si sta bene, punte massime non oltre i 28-29 gradi e ripeto anche con poca umidità. Tra l'altro pure nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: quel treno che per noi è passato e non l'abbiamo preso al volo, almeno per quanto riguarda i mondiali di calcio, questi mondiali FIFA 2026 che inizieranno proprio stasera. L'Italia non ce l'ha fatta, lo sappiamo, non è tra le 48 squadre partecipanti, però magari qualche cosa riguardo i mondiali possiamo conoscerla lo stesso, anche se non li seguiremo forse in prima persona lì con la bandiera a tifare davanti ai maxi schermi. E quindi tra poco scopriamo qualche dettaglio in più nell'appuntamento Good Life riguardo questi mondiali di calcio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: posso dire che oggi non è un giovedì qualsiasi, ma è un giovedì speciale, perché allo Stadio Azteca di Città del Messico ci sarà la partita inaugurale del Mondiale FIFA 2026, questa kermesse epocale, una sorta di colossal sportivo di costume che, pensa, per la prima volta nella storia verrà ospitato da ben 3 nazioni contemporaneamente: Stati Uniti, Canada e Messico, con 48 squadre partecipanti. Il calcio di inizio in Messico, tra l'altro, non è casuale, perché così l'Azteca diventerà il primo stadio ad aver ospitato ben 3 partite inaugurali nella storia dei mondiali, e quindi si trasformerà in una sorta di tempio sacro del folklore sportivo. Però, a proposito di stadi, questo sarà un mondiale ad altissimo tasso tech green, perché gli stadi americani e canadesi viaggeranno a energia rinnovabile, con l'obiettivo di compensare in qualche modo l'impatto ecologico degli enormi spostamenti aerei tra le città ospitanti, da Vancouver a Miami. Ecco, peccato solamente per un piccolo dettaglio, piccolissimo, che la nostra Italia non ci sarà. Siamo fuori per la terza volta consecutiva dai mondiali, che per noi è un grandissimo dispiacere, perché non si tratta solamente di sport, ma questo è un vero e proprio rituale collettivo di benessere sociale, no? Le notti magiche d'estate passate insieme agli amici davanti a maxi schermi nelle piazze, con le bandiere sui balconi, oppure la pizzetta a casa con la partita di sottofondo, proprio a seguirla vivamente. Insomma, la psicologia sociale dimostra che eventi come il mondiale agiscono come dei potenti catalizzatori di ottimismo comunitario, così lo definiscono, e riducono l'isolamento e uniscono generazioni diverse sotto lo stesso coro. E allora che si fa? Ma magari una pizzetta con gli amici la possiamo fare lo stesso con i mondiali di sottofondo, non ce lo vieta nessuno, anche se non tifiamo.
1: Dimensione suono soft.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
1: Una delle coppie più belle della musica italiana, lo possiamo dire senza timore di smentite. Anna e Marco di Lucio Dalla, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft, al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. La redazione è già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
2: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello La Decisa, 66 centilitri, a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro e

0: Da Fabrizio Gaias, il maltempo che ha colpito ieri pomeriggio la Lombardia, l'area intorno a Legnano in particolare. I vigili sono intervenuti per cadute di piante e cartelloni pericolanti per il forte vento. All'ospedale di Garbagnate disagi per le ambulanze che hanno faticato a operare. A Novate Milanese soccorsa una motociclista rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero. A Cerro Maggiore un capannone è stato scoperchiato dal vento. Grandine e vento su Monza, dove è caduto anche il maxischermo dello stadio. Per chi si muove in treno è scattato alle 3 lo sciopero che andrà avanti fino alle 2 di domani. Aderiscono però soltanto i sindacati di base, non i confederali. Il lavoro, la Electrolux, 1700 gli esuberi nei 5 stabilimenti italiani. In quello di Solaro in Lombardia, a rischio 218 lavoratori, presidio oggi sotto la regione Lombardia. Lo sport, playoff, scudetto di basket, da questa sera il via alle finali alle 20 gara 1 Olimpia Milano Venezia. Il calcio, da questa sera il via ai mondiali e si inizia con Messico, Sudafrica. Ci risentiamo tra un'ora.
1: E con quel mix di calma e determinazione continuiamo questa sveglia insieme di giovedì 11 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Stavo pensando che siamo appunto quasi a metà giugno e se ancora non abbiamo organizzato le vacanze per quest'estate, ecco, forse è il caso di iniziare a dare uno sguardo. E se stai cercando una vacanza che sia un bel mix di movimento e relax, questa secondo me potrebbe fare al caso tuo. Si chiama Viaggio Bici e Barca e parte da Mantova, quindi vicino, per arrivare fino a Venezia. E si pedala di giorno e la sera invece ci si lascia cullare dall'acqua, perché la cosa divertente è che sembra una sfida sportiva, però in realtà è quasi una terapia, perché di giorno si pedala tra argini, campagne, piccoli paesi della pianura padana e luoghi che normalmente attraverseremmo in macchina senza degnarli di uno sguardo, e intanto la barca segue il percorso lentamente, pronta a ritrovarti a fine giornata e a cullarti la notte. E posso dire che forse la particolarità di questo viaggio è proprio quella di non visitare i luoghi più conosciuti tipo Mantova, Ferrara o Venezia, ma a passare per quei posti che non abbiamo mai sentito nominare, quei paesini con il bar dove trovi gli abitué che giocano a carte, c'è il panettiere che è il punto di riferimento, l'edicola, poi passi per quei paesi che hanno i fenicotteri che spuntano nel delta del Po, addirittura c'è un paese che ha lasciato le decorazioni di Natale per tutto l'anno perché ai cittadini piaceva così. Ecco, in un'epoca secondo me in cui corriamo per vedere tutto, questo viaggio ci fa una proposta quasi rivoluzionaria, che è quella di rallentare e scoprire che a volte la parte più bella della vacanza non è la destinazione, ma tutto quello che succede nel tragitto.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Sincerità, passione, rispetto. L'amore è una cosa semplice, ma con parole complesse.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E questa l'abbiamo cantata tutti, ma forse qualcuno ha accennato anche un mezzo ballettino. Comunque abbiamo tenuto il ritmo con la testa, perché è impossibile resistere ai Backstreet Boys. As Long As You Love Me, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco ascolteremo insieme gli amici di Trebi Meteo per capire bene che giornata ci aspetta oggi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.

0: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
7: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
9: Istituto Giglio, Alex International, Alex International.
10: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Attendo un giovedì all'insegna del bel tempo tra la Lombardia e il Piemonte, cielo sereno poco nuvoloso, anzi cielo anche proprio particolarmente limpido e terso, soffia un po' di vento da nord, porta aria più secca. Anche come temperature si sta bene, punte massime non oltre i 28-29 gradi e ripeto anche con poca umidità. Tra l'altro pure nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Unstoppable DC a su Dimensione Sono Soft. Tu sai chi sono i figli boomerang, questa nuova specie che popola le case italiane? Ecco, ne parliamo tra poco e scopriamo effettivamente chi sono questi figli boomerang nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. Stamattina, prendendo proprio i dati che sono appena usciti, scopriamo che esiste una nuova specie che ormai popola le case italiane, che è stata definita quella dei figli boomerang, che non sono quelli che dimenticano le chiavi di casa e tornano indietro dopo 5 minuti. No, sono i figli che dopo essere andati via di casa rientrano a vivere con mamma e papà. E attenzione, non è che sempre succede perché sono senza lavoro, anzi, sempre più spesso lavorano, ma fanno due conti in tasca e scoprono che tra traffico, bollette e costo della vita, mettere da parte qualcosa è una missione praticamente impossibile. E così la cameretta dell'adolescenza torna improvvisamente di moda, perché in fondo veramente con affitti che nelle grandi città soprattutto superano tranquillamente 1000 euro al mese, restare qualche anno in famiglia per costruire un gruzzoletto per la casa non sembra poi una scelta così strana. È più una strategia finanziaria che una crisi esistenziale, ecco, potremmo definirla così. Certo, la convivenza richiede però qualche regola, perché a 30 anni non è che puoi comportarti come quando ne avevi 16, è chiaro, e quindi la maggior parte dei genitori mette subito le mani avanti, dice sì, ok, vieni, torna, ma devi contribuire economicamente e almeno, se non puoi farlo, devi dare una mano dentro casa, quindi devi cucinare, fare le pulizie, sistemare qualcosina. Insomma, da figli si passa a essere veri e propri coinquilini. Ecco, diciamo che il vero cambiamento di quest'epoca è che la famiglia moderna non è più solamente il posto da cui si parte, ma sempre più spesso anche il porto in cui si torna per prendere la rincorsa prima del prossimo salto, ecco.
1: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Almeno tu nell'universo, ricantato da Elisa su Dimensione Sono Soft. Elisa che ha annunciato con gli occhi lucidi il suo concerto evento dell'11 settembre, non 2026 ma 2027, a Campovolo. Sarà una grandissima festa per celebrare i suoi 30

0: Consulenza e vicinanza.
1: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Se il maltempo che ieri ha colpito in particolare l'area di Legnano, i vigili sono intervenuti per cadute di piante e cartelloni pericolanti, a Garbagnati disagi per le ambulanze che hanno faticato a operare vicino all'ospedale, a Novate soccorsa una motociclista rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero, a Cero Maggiore un campanone scoperchiato dal vento, grandine e vento su Monza dove è caduto il maxi schermo dello stadio. Per chi si muove in treno allo sciopero di oggi non aderisco i confederali, ma i sindacati di base, andrà avanti fino alle 2 di domani. L'omicidio in stazione Certosa a Milano, Gianluca Ibarra Silvera è stato colpito con 34 coltellate alle gambe, quella mortale all'arteria femorale, e non ha risposto intanto al GIP il secondo fermato, il ventenne Isaias Gonzalo Linares Melendez. Playoff, scudetto di basket, via alle finali, alle 20 gara 1 Olimpia Milano-Venezia, e il calcio, da questa sera il via ai mondiali, si inizia con Messico, Sudafrica. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
13: Iniziamo questa terza e ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft con dei dettagli del Duomo di Milano che magari non conosciamo, perché quando noi pensiamo al Duomo pensiamo di solito alle guglie, alle statue dei santi, all'arte gotica, difficilmente invece pensiamo ad un incontro di pugilato. E invece tra i migliaia di dettagli scolpiti sulla cattedrale spuntano addirittura dei guantoni da box e due campioni di pugilato, lo sapevi? Eh sì, sul tetto del Duomo sono raffigurati Primo Carnera, il gigante che nel 1933 conquistò il titolo mondiale dei pesi massimi, ed Erminio Spalla, il primo italiano a vincere un titolo europeo e poi diventato attore. Ecco, non proprio i personaggi che ci si aspetterebbe di incontrare tra guglie e madonnine, però le sorprese non finiscono qui, perché per esempio sulla facciata si nascondono una piccozza da montagna, uno scarpone, addirittura il volto di Mussolini c'è, che però è abilmente camuffato dopo la guerra con un copricapo aggiunto per renderlo meno riconoscibile e dissimulare la sua presenza sgradita. Ecco, insomma, il Duomo non è soltanto uno dei monumenti più famosi d'Italia, è una specie di gigantesco libro di pietra pieno di curiosità, di messaggi nascosti, di piccoli enigmi da risolvere. Quindi la prossima volta che alzeremo gli occhi verso le sue statue, ricordiamoci che lassù, per esempio, tra santi e angeli, c'è spazio anche per qualche campione di box, così per dire.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: L'amore è il dono più grande che Dio ci ha dato. È gratis.

0: Fire to the Rain su Dimensione Sono Soft di Adele, e noi possiamo dire: Adele, Adele, dove sei? Che fai? Vogliamo saperne di più. Invece c'è ancora grande riserbo, anche se voci sempre più insistenti dicono che stia in studio a preparare il nuovo album che dovrebbe uscire a breve. Però noi finché non lo vediamo non ci crediamo, e quindi ci chiediamo: Adele, che stai facendo? Dai, faccelo sapere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi a Milano dal 1906.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
8: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre la auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità, anzi ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
1: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
0: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
0: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
3: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: meraviglioso.
1: Gianna Nannini con Meravigliosa creatura su Dimensione Suono Soft. E adesso arriva una persona meravigliosa, il nostro punto di riferimento mattutino, la nostra stella fissa che ci dà un sacco di consigli, che ci indica la strada proprio, è il caso di dire. Sto parlando ovviamente di Branco e noi siamo pronti ad ascoltarlo come sempre, segno per segno.
2: Trovati all'appuntamento con Branco e le stelle per questo giovedì 11 di giugno 2026, che io auguro felice a tutto il mio pubblico. Ariete, potete dare inizio a una produttiva ricerca in affari, ma il cielo più bello sarà quello di domenica prossima, quando la luna sarà in Gemelli, e soprattutto perché Venere sarà già in Leone. Toro, per ottenere di più dovete voi essere per primi in movimento, quindi viaggiare, partecipare. In pochi giorni farete tanti progressi. Gemelli, il solo difetto, se così si può dire, in un cielo così ottimista è un vostro certo egocentrismo, però niente di nuovo, perché voi siete un segno che un po' egocentrico lo è, no? Però fate uscire fuori anche la grande porzione di umanità che conservate con gelosia nel vostro cuore. Cari amici del Cancro, sapete quel film di qualche anno fa, molto bello, Un turista per caso? Ecco, anche voi fate un po' il turista per caso e ritrovate l'amore. Leone, la pelle dovete stare un po' attenti adesso che comincia il sole, che la gente va al mare. Cercate però oggi, sarete un po' malinconici, no? È meglio dirvi subito, perché quella luna va in Toro, là con Marte. L'importante è poi non perdere la pazienza in casa e in amore. Allora, se è così, meglio perderla nel lavoro. Vergine, ma come sarà il vostro prossimo amore? Straniero? Non è da escludere. Però, come cantava la mia amica Loretta Goggi,

oggi che sempre saluto sarà più grande il mio prossimo amore. Bilancia, dovete avere anche voi una più chiara posizione della situazione. Noi non possiamo più lavorare da soli, no? Anche se non ci piace collaborare, però con qualcuno devi partecipare. Ecco, io direi, per tutte le cose pratiche, aspettiamo quella luna nuova in Gemelli tra il 14 e il 15. Scorpione, Dubai, per esempio, è una città a vostra misura, corrisponde all'idea anche della ricchezza che voi avete. Parlo dell'estero, ripeto, anche agli altri segni, perché attenzione, tutti siamo davanti a un grande cambiamento astrale prima della fine dell'anno. Vi do solo questo piccolo anticipo: il 27 sarà proprio una battaglia continua con Marte. Sagittario, prendete oggi più che potete, perché lunedì non si potrà fare, ci sarà la luna in Gemelli. Capricorno, Venere finalmente il 13 ritorna positiva in Leone, e da quel momento, ecco Capricorno, comincerete a scalare, ad andare verso l'alto. Acquario, lunedì 15, luna nuova in Gemelli, nel campo vostro della fortuna, della famiglia, dell'amore, dei figli, delle amicizie, della fortuna al gioco. Pesci, Mercurio, lavoro, affari, viaggi, soldi, sarà positivo a lungo. L'ho detto ai segni d'acqua, no? Lì starà in Toro ancora, ma poi anche quando va in Leone è un grande Mercurio per voi. Oggi però è generoso, perché avrà questo contatto diretto con la Luna in Toro. E allora andiamo avanti con le nostre stelle. Grazie per la vostra attenzione e l'ascolto. Ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, giusto, credo, è di Luigi Filippo D'Amico. Dice: la gelosia più feroce, irrimediabile, è la gelosia del passato.

0: Una canzone che è una bellissima dichiarazione d'amore, che ci ricorda quanto sono belle anche le piccole cose. Una cena insieme, magari al lume di candela, il risveglio la mattina nello stesso letto. Ecco, forse dovremmo imparare ad apprezzare di più quando la mattina ci svegliamo, anche se tutti i giorni accanto alla persona che amiamo. E questa canzone in qualche modo ce lo ha ricordato. Solo tu, su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono.

0: Microsoft. Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Ed eccoci qui al momento dei saluti, il momento in cui tiriamo le somme. Com'è andata? Dai, spero bene, spero che abbiamo affrontato col sorriso e con la serenità giusta anche questa sveglia di giovedì 11 giugno. Ci rimane quella di domani, ma è quella di venerdì che di solito è un po' più leggera. Però intanto dobbiamo continuare ad affrontare questa giornata, questa mattinata intanto, viviamo un passetto alla volta e l'affrontiamo come sempre con l'energia e la simpatia di Francesco Cavuoto, che è già arrivato e ti accompagnerà fino alle 13. E allora, buon giovedì e noi, se vuoi, ci risentiamo domani tra le 6 e le 9, sempre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
9: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dalla pioggia, dal vento, dalla grandine di ieri su gran parte della Lombardia. Forti disagi a Legnano, Garbagnate, Cerro Maggiore. A Monza è caduto il maxischermo dello stadio. Tra i comuni più colpiti, Mezzago e Bellusco, dove oggi l'asilo è chiuso per consentire la pulizia degli stabili. Scoperta una frode legata al superbonus 110%, sequestrati crediti fiscali per 560 milioni di euro legati a lavori mai realizzati in 22 condomini dislocati in tutta Italia, anche nelle province di Bergamo, Como, Monza, Brianza, Pavia, Varese, Vercelli e Verona. Uccide il padre, poi cosparge il corpo di liquido infiammabile, manette a Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. Per chi si muove in treno, possibili disagi. Allo sciopero di oggi non aderiscono i confederali, ma i sindacati di base sì, e quindi lo sciopero, che non riguarda però i mezzi pubblici nelle città. Tra le altre notizie dall'estero, in Iran pesanti raid americani, Trump dicano sì all'intesa o bombarderemo senza pietà. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.

0: Pellegrino arriva tra poco con Travel Experience e poi c'è la nostra musica. Tu porta tutto il resto, la musica la portiamo noi. Si riparte prima con una grande voce del cinema e poi con una bellissima playlist da bere tutta ad un fiato.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Non ho mai amato. Non ho mai pianto. Non ho mai vissuto.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Michael Bublé con Feeling Good, atmosfera fumosa per questa canzone che ascoltiamo in questo giovedì 11 giugno su Dimensione Sonosoft. Tra poco si viaggia, si esplora con Beppe Pellegrino, Travel Experience, stai lì.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
9: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autori Goldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Alex International. Alex International.
18: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
19: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,30.

0: 2021. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a mezzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
6: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John nella nostra mattinata. Dimensione Suono Soft, Beppe Pellegrino è prontissimo, lo vedo, gli brillano gli occhi quando deve parlare di viaggi, proprio ha una luce diversa in viso. E allora scopriamo dove ci accompagna oggi.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi miei, amici miei, quando sentite nominare Mykonos sono certo che pensate subito alle feste, ma oggi voglio portarvi nella sua parte più nascosta, un'isola bellissima, molto chic, molto trendy, molto cool, molto festaiola, insomma tutto bello. Lasciamo Siros molto presto ovviamente perché la distanza è un po' lunga, il mare è calmo e il sole è già alto. Durante la navigazione ovviamente nel mare greco si avvistano delfini bellissimi che seguono la barca per qualche minuto per riposare un po', si accoccolano dietro la scia del timone. A Mykonos, quando arriviamo, ovviamente abbiamo pensato, evitiamo il caos del porto principale, traghetti, navi, barche, yacht, e raggiungiamo una cala isolata, insomma, dove si sta bene, dove ci sono poche barche. Questa è raggiungibile solo via mare. La sabbia è dorata, l'acqua è turchese e nessun rumore. Siamo vicino alla spiaggia d'americana, insomma, la chiamano così. Passiamo il pomeriggio tra il paddle, che si fa in spiaggia, lo snorkel, le risate, qualche barzelletta, qualche storiella.

0: insomma, la classica giornata in barca tra amici. Sul catamarano prepariamo il pranzo semplice. Oggi abbiamo deciso che cuciniamo noi. Mi ricordo perfettamente cosa abbiamo comprato: pomodori greci dolcissimi, tzatziki fresco e pesce appena comprato dai pescatori. Ma Mykonos cambia il volto al tramonto. Innanzitutto da questa baia si vedono i mulini, la Little Venice, insomma la Venezia sul mare, la famosa parte acquatica, umida di Mykonos. E da qui si entra nella città vecchia, mentre il cielo diventa rosa, quel rosa bellissimo. I mulini a vento si stagliano contro la luce, le stradine bianche sembrano un labirinto magico. È il momento della movida, del party, dell'energia. La notte qui vibra, musica, cocktail. Eppure appena torniamo a bordo ritroviamo quella pace assoluta che io amo tantissimo. E insomma è questa la magia del catamarano, secondo me. Puoi sfiorare il mondo, musica, tum tum, aperitivi, gente che balla, gente che suda, insomma, però quando arrivi in barca ti perdi nel silenzio. Le luci di Mykonos si allontanano ovviamente lentamente dietro di noi, ma il mare, quello no, il mare continua a chiamarti. Secondo me Mykonos non è soltanto party, spiagge, rave, le mitiche discoteche, le mitiche lounge, insomma è tanta tanta tanta roba, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: con Barbra Streisand e Woman in Love chiudiamo la prima fascia, la prima ora di questa mattinata in questo giovedì 11 giugno. Tra poco l'informazione, le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo da una frode legata al Superbonus, con crediti per 560 milioni di euro legati a lavori mai realizzati in 22 condomini in tutta Italia. L'inchiesta parte da Siracusa, ma coinvolge anche le province di Bergamo, Como, Monza, Brianza, Pavia e Varese. Uccide il padre, poi cosparge il corpo di liquido infiammabile. In manetta a Cinisello Balsamo è finito un 47enne con disturbi della personalità. La scoperta è stata fatta questa mattina dai carabinieri che sono intervenuti per la segnalazione di un incendio in corso nell'abitazione di via Casati. È una giornata di manifestazioni, quella di oggi, sotto il Palazzo della Regione a Milano. In piazza ci sono anche i lavoratori della Electrolux contro il piano dell'azienda, che prevede 1700 esuberi nei 5 stabilimenti italiani. C'è anche quello di Solaro con a rischio 218 lavoratori. Per chi si muove in treno invece è una giornata di possibili disagi per uno sciopero che oggi

0: successi soft uno dietro l'altro a rincorrersi senza soluzione di continuità. E prima ancora la mia amica Ilaria Giorgino ci racconta e ci interpreta un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Cos'è l'amore? È la stella del mattino e quella della sera.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Riccardo Cocciante, quando finisce un amore? Tra poco si gioca nel senso che ti propongo un gioco che ti riaccenderà il cervello e ti riporterà bambino, in un attimo, proprio in un batter di ciglia, tra poco all'interno delle Good Life, qui su Dimensione Suono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1.000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo.

0: E ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
12: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
13: Autorigoldi a Milano dal 1906.
14: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
15: Dimensione Suono Software.

E attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

quando senti la parola gioco, a cosa pensi? Ai bambini, alle figurine, ai videogiochi, al calcio, al Monopoli, che finisce sempre con qualcuno che si offende e abbandona il tavolo? Eppure il gioco è una cosa molto seria, più di quanto possa sembrare. Oggi è la giornata internazionale del gioco e la scienza ci racconta una cosa bellissima

0: Il cervello ama giocare da bambino, certo, ma anche a 30, 50, 70, 90 anni, perché quando giochiamo succede qualcosa di particolare. Ci concentriamo senza fatica, impariamo senza accorgercene e ridiamo di più. E per qualche minuto smettiamo di pensare alle bollette, alle scadenze, alle notifiche e a quella mail che ci aspetta da ieri. Tra l'altro ci sono studi molto interessanti sugli anziani. Le persone che continuano per esempio a fare le parole crociate, a giocare a carte, a sfidarsi a scacchi o a dedicarsi a puzzle e giochi da tavolo mantengono più allenate attenzione, memoria e rapidità mentale. Ma secondo me c'è anche un'altra cosa più importante. Quando giochiamo abbassiamo le difese. Pensa a una partita a carte tra amici, no? A una tombola in famiglia, non lo so, forse l'ultima volta ci stavamo ammazzando per un ambo. A una sfida quiz durante una cena. Dopo pochi minuti non conta quasi più chi vince, conta stare insieme, conta ridere, conta quel clima leggero che da adulti ci concediamo sempre meno spesso. E forse uno dei grandi errori che facciamo crescendo è associare la serietà alla maturità, come se divertirsi fosse qualcosa da lasciare un po' indietro, in disparte. Allora, oggi facciamo una cosa semplice: una partita a carte, un cruciverba, un quiz, un gioco con i tuoi figli, i tuoi nipoti, qualunque cosa, perché il cervello non distingue tra tempo perso e tempo vissuto bene. E spesso è proprio giocando che ci ricordiamo come si fa. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: I Queen chiudono la prima metà di questa mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora di Segreti in Tavola e i consigli dal mondo del food di Francesca Romana Barberini, ma prima ci colleghiamo con la nostra redazione e ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5.

0: 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Parte dalla Sicilia un'indagine sul superbonus 110%, lavori mai realizzati in 22 condomini in tutta Italia, anche nelle province di Bergamo, Como, Monza, Brianza, Pavia, Varese, Vercelli e Verona, sequestrati crediti per 560 milioni. Falsi investimenti nelle auto di lusso, operazione della Guardia di Finanza e della Polizia di Bergamo, con 9 persone raggiunte da misure cautelari, venivano promessi rendimenti mensili fino al 3% attraverso un presunto business legato al noleggio di vetture di alta gamma. Uccide il padre, poi cosparge il corpo di liquido infiammabile in manette a Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. La scoperta è stata fatta dai carabinieri intervenuti per la segnalazione di un incendio in corso nell'abitazione. A Milano un incontro tra colleghi di lavoro per motivi professionali si trasforma in una violenza sessuale, vittima una donna di origini straniere, in carcere un tunisino. Le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera, sentiamo Enrico Mentana.
15: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
16: E è il giorno delle comunicazioni alla Camera di Giorgia Meloni in vista del triplice appuntamento che è il G7 in terra di Francia, il Consiglio europeo e poi alla fine, tra 4 settimane, l'attesissimo vertice della NATO. Ed è la politica internazionale dell'Italia al centro della discussione e ci saranno anche molte differenziazioni al momento del voto delle risoluzioni, perché si parla di Ucraina, di aiuto a Kiev, di cosa fare rispetto a Israele, rispetto alle sanzioni per Ben-Gvir e l'altro ministro assolutamente ingiustificabile che è Smotrich del governo di Israele, cosa fare rispetto ai coloni, cosa fare rispetto a Hezbollah. Su tutto questo la linea di Meloni è stata abbastanza chiara. Siamo per trattare su Kiev con una voce sola, quindi nessuna fuga in avanti come la riunione dei tre Starmer, Merz e Macron con Zelensky a Londra domenica scorsa. Ci vuole un formato unico e un interlocutore unico. Si sta dalla parte di Kiev, si continua nel sostegno riguardo all'utilizzo delle armi e riguardo alle spese di difesa. La linea è sempre quella. Andremo

0: Salamentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
1: Buona mattinata da Francesco Caboto, da Dimensione Suonosoft. Diciamoci la verità, ci sono sere in cui l'idea migliore sembra restare sul divano con il telecomando in mano, poi guardi cosa offre una città come Milano e il dubbio arriva. Questa sera, per esempio, c'è chi riempirà San Siro per cantare insieme ai Rama, chi si perderà tra le sonorità della pizzica salentina alla Biblioteca degli Alberi e chi sceglierà il jazz, il teatro, una corsa lungo il Naviglio o persino una serata dedicata al gioco e alla creatività. La cosa interessante non è tanto il singolo evento, è quello che raccontano tutto insieme, tutti insieme. Viviamo in un'epoca in cui passiamo moltissimo tempo davanti agli schermi, no? Lavoriamo su uno schermo, ci informiamo su uno schermo, ci rilassiamo su uno schermo, eppure continuiamo ad avere un bisogno antico, incontrarci tutti dal vivo, cantare insieme a migliaia di persone, correre con sconosciuti che dopo 5 chilometri sembrano famiglia e ascoltare una storia raccontata da un attore, ballare sotto le stelle, condividere un applauso. E forse è proprio questo il segreto delle città che restano vive, non gli edifici, non le strade, ma le occasioni che ci danno per sentirci parte di qualcosa. Quindi la domanda di oggi è semplice: se stasera potessi scegliere un'esperienza invece di un oggetto, cosa porteresti a casa? Perché i ricordi, a differenza delle notifiche, non si scaricano mai. E allora viva Milano e tutte le esperienze che offre. Si riparte in un'ora piena di musica. Ron e Tosca, vorrei incontrarti tra 100 anni. Magari mi racconti quel concerto che hai visto e che io non ho avuto modo di vedere. E prima ancora Roberto Fidecaro e Un aforisma d'amore. È tutto per te.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: I momenti in cui sono stato davvero felice posso contarli sulle dita di una mano, la sua.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Antonello Venditti, dalla pelle al cuore, dimensione suono soft, tra pochissimo i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, quindi se vuoi scoprire tutti i segreti dal mondo del food devi stare lì, lì, non ti muovere, ti vedo .
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!

0: arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Amici quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Giugno inizia con un blackout totale da Gvilla Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
9: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
10: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
11: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Noi due nel mondo e nell'anima. Ipum. Adesso siamo arrivati invece al momento con Francesca Romana Barberini, i suoi consigli dal mondo del food, la nostra ambasciatrice, l'icona. E allora sentiamo che cosa ha da dirci, vai.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Giovedì mattina a Segreti in tavola si parla di vino, lo facciamo in compagnia di un amico, ma soprattutto di un appassionato esperto, anima e cuore dell'enoteca online in wine.com, autore del libro Piacere Vino, lui è Maurizio Dattero. Maurizio, bentornato, ciao.
3: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
2: Allora, che segreti scopriamo oggi? Quale vino ci racconti?
3: Allora, sì, oggi rientriamo nel filone dei vitigni autoctoni italiani, no? Ogni tanto dedichiamo una puntata alla riscoperta di questi vitigni autoctoni italiani e oggi parliamo di uno particolarmente speciale, si chiama Timorasso, è un vitigno bianco autoctono del Piemonte ed è un vino che viene coltivato solo in una piccolissima zona del Piemonte sud-est, nella zona di Tortona, provincia di Alessandria, ed è quello spicchio di Piemonte che confina con Lombardia, Emilia e Liguria, quindi proprio un'estremità del Piemonte al confine con altre regioni. Qui il Timorasso veniva coltivato già in grandi quantità fino a tutto 1800 ed era uno dei vini più diffusi in quella zona e poi però purtroppo, come tanti altri vitigni autoctoni italiani, ha sofferto tremendamente l'arrivo della fillossera, no? Quel terribile parassita che alla fine del 1800 è arrivato in Europa e ha fatto strage di tanti vitigni. Poi ci siamo ripresi, però ci siamo persi per strada diversi vitigni appunto locali, no? Ci siamo dedicati alle cose un pochino più comuni, più facili e più diffuse. Per fortuna poi alla fine degli anni 80

0: signori di nome Walter Massa e Claudio Mariotto e alcuni altri piccoli produttori di quella zona lì del Tortonese hanno deciso di rinfrescare, diciamo così, la produzione del Timorasso e l'hanno riscoperto. Sono stati proprio loro a riportarlo in auge, a coltivarlo di nuovo, e piano piano è cresciuto e negli ultimi anni è diventato uno dei vini italiani di maggior successo, diciamo così, di maggior crescita. C'è stata veramente una bella sorpresa. Qual è la particolarità del Timorasso? È che, questo lo diciamo fra di noi, loro non lo vanno mai dire, ma fra me, te e alcune migliaia di ascoltatori ce lo possiamo dire, ricorda molto il Riesling, no? Quel famoso vino tedesco, che ha questa particolarità che da giovane è piuttosto fresco e fruttato, però poi invece quando inizia ad avere 4-5 anni sulle spalle sprigiona di profumi completamente diversi, cioè evolve verso note molto più minerali, ricordano i cosiddetti idrocarburi, no? Questo odore un po' di benzina, queste cose qua, ricorda la pietra, il sale, cioè dopo alcuni anni assume dei profumi completamente diversi e molto molto interessanti. Ultima curiosità, tantissimi produttori di Timorasso usano il tappo a vite, che è una cosa che mi piace molto, tanto che a volte si chiamano gli svitati.
1: Tutto ciò è meraviglioso, viva gli svitati. Maurizio, grazie mille per averci portato con te in questo bel viaggio in Piemonte e ci sentiamo giovedì prossimo naturalmente per continuare a parlare di vino.
0: Volentieri, ciao ciao.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui invece più tardi, vi aspetto su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suonata.

0: Elisa con Anche Fragile chiude la nostra prima parte della mattinata, tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno parole, ma prima le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto

0: Massimo, non ce l'hai?
1: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio, 2 per 100 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione. Da parte mia Fabrizio Gaias. Prometteva guadagni facili attraverso investimenti nel settore delle auto di lusso. In realtà si trattava di una complessa organizzazione criminale dedita a truffe, riciclaggio e reati fiscali. L'operazione della polizia e della Guardia di Finanza di Bergamo ha portato oggi a 3 custodie cautelari in carcere e 6 domiciliari nelle province di Bergamo, Brescia, Firenze, Mantova, Lecco, Monza, Brianza e Vibo Valentia, a sequestro preventivo di beni per oltre 1,6 milioni. Uccide il padre e poi cosparge il corpo di liquido infiammabile in manette a Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. La scoperta è stata fatta dai carabinieri intervenuti per la segnalazione di un incendio in corso nell'abitazione. A Milano un incontro tra colleghi di lavoro per motivi professionali si trasforma in una violenza sessuale e vittima una donna di origini straniere, in carcere un tunisino. Piano straordinario per la casa accessibile. A Milano il comune è pronto ad acquistare abitazioni da enti pubblici o da privati per assegnarle in locazione a canone calmierato a cittadini con limiti di reddito. Coinvolto nell'inchiesta sul ponte sullo stretto, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele si dimette da presidente del collegio dei revisori del CSM. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
9: Buon pomeriggio, ora della decompressione è iniziata in questo momento. Più musica, meno chiacchiere, arriviamo chill fino a ora di pranzo, rilassato e rilassata. E prima si riparte allora con John Paul Young e Love is in the air. Vabbè, sto zitto, è meglio. Raffaella Castelli, Aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Perché la vita non distrugge, non porta via ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

0: Howard Jones, What is Love, nel pomeriggio dell'ora della decompressione di Dimensione Suono Soft, la nostra playlist con i nostri successi soft di ieri e di oggi, torna tra poco, stai lì.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
5: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
7: Ora non hai più scuse.

0: Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Auto Chioda, mezzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese, in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Auto Chioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Ma non ci stiamo.
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Non basta, voglio di più.
9: Più di così.
8: Ancora di più.
9: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
9: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più?
9: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così.
10: Autorigoldi
11: a Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
12: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
13: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEV Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
14: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
15: Dimensione suono soft.

Piangere arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Rosalina, Rosalina,

Che altro aggiungere a questa meraviglia di Whitney Houston e I Have Nothing nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft? Adesso torniamo in Italia. Io loro li adoro, adoro lui, adoro i loro testi, adoro le loro canzoni. Vabbè, ho capito, dai, avete capito che mi piacciono gli stadio. E allora, se una cosa mi piace, perché non condividerla? Del resto proprio è la regola base di una community. Bisogna far girare, come diceva Jovanotti, falla girare. E allora facciamola girare questa acqua e sapone. Io sono Francesco Caboto, questa è la radio del benessere, Dimensione Suono Soft, fino alle 13 in mia compagnia, poi arriverà Fabiana Sera, traghettarti fino alle 5 con la nostra playlist.

0: 883, Max Pezzali, come mai si chiude così la nostra puntata di oggi, in questo giovedì 11 giugno, tra poco Fabiana Sera, ma prima c'è l'informazione. Ci sono tutte le ultime notizie e vale la pena ascoltarle, perché ogni ora qui c'è l'informazione sulla Radio del Benessere. Ti aspetto domattina a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono. Adesso Fabiana, come annunciato, io ti auguro una splendida giornata da Cavuoto. Ciao!
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?

0: Dici sempre sì e no.
1: Eh sì.
0: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaias. Gli investitori venivano prospettati, dopo il versamento di una cauzione, rendimenti mensili tra il 2 e il 3% attraverso il presunto subnoleggio di auto di lusso. Chi si tirava indietro veniva minacciato. Il sistema criminale è stato smantellato dalla polizia e dalla Guardia di Finanza di Bergamo. 9 le misure cautelari tra Bergamo, Brescia, Firenze, Mantova, Lecco, Monza, Brianza e Vibo Valentia, sequestrati beni per 1,6 milioni di euro. Ha ucciso il padre, poi ha incendiato il corpo in manetta a Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. L'uomo aveva già ucciso in precedenza ed era in libertà vigilata. Piano straordinario per la casa accessibile. A Milano il comune è pronto ad acquistare abitazioni da enti pubblici e da privati per assegnarle in locazione a canone calmierato a cittadini con limiti di reddito. Condannata a 18 anni per omicidio volontario Cinzia D'Alpino, la donna che l'8 settembre del 2024 a Viareggio travolse e uccise con il SUV un cittadino marocchino che le aveva portato via la borsa. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
9: Ti accolgo in questo giovedì 11 giugno, la voce quella di Fabiana Sera, saluto e ringrazio anche Francesco Cavuoto. Prima o poi doveva capitare, perché noi siamo o non siamo la radio del benessere, e allora prima o poi doveva capitare tra 1350 miliardi di giornate internazionali, giornate condominiali, giornate mondiali. Oggi è la giornata internazionale del benessere, finalmente ne parliamo, e quindi prima Good Life dedicata proprio al topic principale della nostra radio, ci piace da morire. Seconda, come al solito, come ogni giovedì che si rispetti, comincia la due giorni di culturone, quindi oggi andremo a studiare un detto molto molto carino. Probabilmente lo conosci, ma se non lo conosci sicuramente ne avrai sentito parlare in modo un po' diverso. Riguarda la palla che è rotonda oppure che ha diverse forme, ma insomma ne parleremo anche riguardo la Grecia classica, da cui diciamo ereditiamo sempre molta molta saggezza. Il tutto condito con la migliore musica del mondo. Il primo disco è di un signore immenso che ci ha lasciato e ci continua a lasciare grandissimi successi, quindi io non vedo l'ora di cantare con te il primo disco di questo pomeriggio. Cominciamo, dai, buon pomeriggio.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Una volta quelli che si baciavano per strada li odiavo, adesso mi sembrano tra le poche persone che fanno ancora qualcosa di buono.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: La voce di Lewis Capaldi, incredibile, su Dimensione Suono Soft. Tra un po' ti parlo della nostra festa, anche la tua, perché oggi è la giornata mondiale del benessere. Cos'è per te il benessere? Fammelo sapere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza.

0: Solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui. Alex International.
8: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
13: Dimensione suono soft.

0: Ne parliamo tanto, ma che cos'è per te il vero benessere? 393 700 9000. In questa luminosa giornata di giugno si celebra la giornata internazionale del benessere, che è un movimento globale, interamente no profit, chiaramente, e indipendente, che ci invita a fermarci un momento proprio per riflettere sulla reale qualità della nostra esistenza. Il benessere non è una serie di trattamenti estetici costosi, diete punitive, mode salutiste passeggere, è proprio una filosofia di vita accessibile a chiunque, centrata sulla consapevolezza e sul rispetto dei ritmi biologici del nostro corpo. E gli esperti ricordano che i benefici maggiori derivano proprio da piccole abitudini quotidiane a lungo termine, che spesso però trascuriamo nella frenesia delle nostre giornate. Curiosamente, il fattore che incide in modo più determinante sulla nostra serenità a lungo termine e sulla nostra salute fisica è la qualità delle nostre relazioni. Lo sapevi? Relazioni umane, capacità di coltivare legami affettivi sinceri. Dedicare quindi del tempo di valore a se stessi e alle persone che amiamo non deve quindi essere vissuto come un lusso egoistico, no? Un premio da concedersi solamente nei momenti magari di vacanza, ma come precisa e saggia necessità biologica per disintossicare la mente ogni giorno, ricaricare le energie vitali e ritrovare proprio un'armonia profonda all'interno di un mondo moderno che corre troppo velocemente. Che cosa ne pensi? Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi naturalmente anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sarò pedante, sarò retorica, ma per me il benessere è anche ascoltare tantissima musica che magari mi ricorda momenti bellissimi della mia vita, come ad esempio Mare Mare, ricordi di benedetta adolescenza. Luca Carboni a concludere la nostra prima ora insieme in questo giovedì 11 giugno, adesso in linea alle nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini.

0: gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Violento incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri sera mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. La D di Media for Europe ne è uscito praticamente illeso. Promettevano agli investitori, dopo il versamento di una cauzione, rendimenti mensili tra il 2 e il 3% attraverso il subnoleggio di auto di lusso. Chi si tirava indietro veniva minacciato. 9 persone sono state arrestate tra Bergamo, Brescia, Mantova, Lecco, Monza, Brianza e Vibo Valentia. Il sistema criminale è stato smantellato dalla polizia e dalla Guardia di Finanza di Bergamo, che hanno sequestrato beni per 1,6 milioni di euro. Ha ucciso il padre e poi ha incendiato il corpo in manetta a Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. L'uomo aveva già ucciso in precedenza ed era in libertà vigilata. La violenza sessuale su una studentessa spagnola in Erasmus a Milano. 2 ragazzi si sono presentati oggi in procura per difendersi. Entrambi risulterebbero coinvolti nel caso denunciato dalla 20enne. 4 in tutto i presunti responsabili, nella ricerca dei quali sono impegnati magistrati e polizia. Raid USA in Iran. Teheran risponde, ma continuano i colloqui. Lo stretto di Hormuz chiuso a tutte le navi. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
9: Eccolo qui, una nuova ora insieme dopo l'informazione. Ringrazio sempre la nostra redazione. Che bello quando si avvicina il weekend, quindi escono tutti quanti questi eventi, no? Molto scialli, tra l'altro. Street food al Parco di Monza, Cascina, Costa Alta, da domani e per tutto il weekend. 3 giorni dedicati a sapori, musica, le atmosfere che hanno reso indimenticabili gli anni 80. Che bella quella musica, non so se ti piace, a me fa impazzire. L'appuntamento, te lo ripeto, è a Cascina, Costa Alta, nel cuore del Parco di Monza, domani, sabato, domenica, con un weekend specialissimo di street food a tema, piatti iconici, musica tantissima dal vivo, intrattenimento per tutte le età. Vai, divertiti e soprattutto facci sapere poi se ti è piaciuto. Continuiamo a proposito di qualcosa che ci piace tantissimo, la musica più bella, quella che ha segnato i migliori anni della nostra vita, davvero, come direbbe il maestro Renato Zero. Arriva un altro successone firmato dal maestro Claudio Mattore, la voce quella di Edoardo De Crescenzo. Hai capito? Arriva ancora. Buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

0: sono gli Oasis con Stop Crying In Your Heart Out in questo primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, e ci sono dei messaggi molto carini che riguardano la tua forma di benessere, a volte molto molto semplice, a volte sorprendente. Tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della

0: tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: Giglio. Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochiod arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochiod a Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
15: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levaque e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
0: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Francesca De Gregori con Rimmel, intanto un messaggio purtroppo senza firma. Il benessere assoluto ed immediato è la risata istantanea del mio bimbo di 3 mesi. Non so perché, ma benessere, missione riuscita, perché ho sorriso istantaneamente. Take me to church, c'è Ozer.

0: Uno dei dischi più belli del mondo, Sear Sting con Fragile, l'ultimo disco di quest'ora, questo Dimensione Sono Soft, anche oggi, soprattutto oggi, giornata internazionale del benessere, la tua radio del benessere e del relax. Adesso in linea la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno, Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e braccio destro di Matteo Salvini, è indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina. In particolare è il filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Violento incidente d'auto ieri sera per Pier Silvio Berlusconi mentre rientrava dal lavoro, illeso grazie ad airbag e cinture di sicurezza. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano. Entrambi hanno chiesto di essere ascoltati e respingono le accuse. Ha ucciso il padre, poi ha incendiato il corpo in manette a Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. L'uomo aveva già ucciso in precedenza ed era in libertà vigilata. Sport basket, questa sera gara 1 della finale scudetto tra Olimpia Milano e Venezia. Raid USA in Iran, Teheran risponde ma continuano i colloqui, lo stretto di Hormuz chiuso a tutte le navi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Gioia e gaudio per una nuova ora insieme in questo 11 giugno da vivere con me Fabiana Sera, con te, con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Dai, concediamoci un po' di culturone, lo sai che giovedì e venerdì 15:40 viviamo insieme le etimologie, i proverbi, i modi di dire. Oggi ci facciamo due risate, no? Nel senso che probabilmente questo è un po' meno noto, questo proverbio. Io per esempio non è che non lo conoscessi, però non conoscevo l'etimologia, il senso, quindi mi va davvero tantissimo di enunciarlo tra un po' di minuti, giusto il tempo di ascoltare tantissimi dischi tutti insieme. Il primo è assolutamente un capolavoro, cioè non c'è proprio da discuterne. Claudio Baglioni arriva con Mille giorni di te e di me e io naturalmente ti auguro buon pomeriggio.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: L'amore è la più amara delle dolcezze, è il più assordante dei silenzi.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Noemi con Vuoto a perdere, tra un po' il proverbio protagonista della nostra prossima Good Life del giovedì.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Ciao, sono

0: sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Auguri Goldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG3 full hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
17: Dimensione suono soft.

0: Conosci il detto la palla è rotonda? È uno dei più straordinari esempi di come una tautologia geometrica possa trasformarsi però in una profonda metafora filosofica ed esistenziale. Apparentemente naturalmente è ovvio, cioè la palla è rotonda, ma nasconde, attenzione, un legame ancestrale con il concetto di destino, fortuna e imprevedibilità. Poiché una sfera perfetta non ha spigoli né lati d'appoggio preferenziali, quando la calciamo non sappiamo dove andrà a finire, la sua direzione dopo un rimbalzo è intrinsecamente caotica. Quindi dire che la palla è rotonda significa in un certo qual modo accettare che il caso, la fortuna o l'imprevisto possano ribaltare ogni pronostico. Per gli antichi greci e romani la rotondità non era legata al calcio naturalmente, ma alla cecità del destino. Infatti la dea fortuna veniva iconograficamente rappresentata proprio in piedi sopra una sfera. Quando oggi diciamo la palla è rotonda, quindi stiamo inconsapevolmente citando la struttura geometrica che gli antichi attribuivano alla sorte. Spostiamoci negli Stati Uniti, non si usa la palla da calcio, che è uno sport diciamo arrivato un po' dopo diciamo rispetto agli altri sport, ma si usa la palla ovale del baseball e dicono non è finita finché non è finita, che è anche il titolo di una canzone abbastanza famosa. In Inghilterra invece gli inglesi dicono che il pallone è the great leveller, ovvero il grande livellatore capace di azzerare le differenze economiche tra due squadre sulla base di un singolo rimbalzo. Insomma, la prossima volta che userai questa espressione ricorda che stai celebrando lo stesso principio di instabilità geometrica che affascinava tanto i filosofi della Grecia classica. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ma la dolcezza di questa ballad di Giova con Per te a chiudere un'altra ora insieme, hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano.
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutta la Lombardia.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
13: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
14: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
15: A Milano dal 1906.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e braccio destro di Matteo Salvini, è indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Violento incidente d'auto ieri sera per Pier Silvio Berlusconi mentre rientrava dal lavoro, illeso grazie ad airbag e cinture di sicurezza. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano. Entrambi hanno chiesto di essere ascoltati e respingono le accuse. Ha ucciso il padre, poi ha incendiato il corpo in manetta Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. L'uomo aveva già ucciso in precedenza ed era in libertà vigilata. Basket questa sera al Forum, gara 1 della finale scudetto tra Olimpia, Milano e Venezia. Raid americano in Iran, Teheran risponde ma continuano i colloqui. La BCE torna ad alzare i tassi di 0,25 dopo 2 anni e mezzo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ti auguro ogni bene, lo faccio all'inizio di una nuova ora insieme, l'ultima per quel che mi riguarda. Sono Fabiana Sera, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, ti parlo di carbonara. Cioè, il nome carbonara lo pronunci e ti viene già un'acquolina in bocca. E se ti dico che questo weekend puoi passare dall'acquolina alla soddisfazione più totale col Festival della Carbonara delle Cucine Romane in piazza Giovanni Paolo II a Trezzo sull'Adda. Quindi birra, street food, tantissima musica, ingresso gratuito senza prenotazione. Io credo che non ci sia neanche una parola sbagliata in tutto quello che ho detto fino ad ora. Quindi Trezzo sull'Adda, Festival della Carbonara, una prima volta Trezzo sull'Adda, quindi ancora più bello con il gustosissimo format di questo Festival della Carbonara e Cucine Romane, un evento che regalerà davvero un viaggio gastronomico insomma di tutta quanta la cucina romana, che è veramente deliziosa. Quindi tutto quanto il weekend sul web trovi tutte le info. Intanto io continuo con la musica di Dimensioni Sono Soft, con te che hai scelto di ascoltarci, e con un disco meraviglioso, ci sono gli Scorpions con Wind of Change. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Arriva la notte e riporta i pensieri di giorni lontani che sembravano veri. Ne è passato di tempo da quando, nel buio felici, incrociavamo gli sguardi e ti dicevo credici. Difficile dirlo l'amore cercato, un diverso sorriso, un pezzo lasciato.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Selena Gomez con Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Tra un po' ti parlo di un bellissimo, interessantissimo rapporto Alma Laurea su diplomati e laureati.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su Arte nel Cuore.

0: cuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochiod arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con formula zero pensieri ai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Auto Chioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a mezzo. Scopri di più su autochioda.it. Auto Chioda, la tua estate parte da qui.
2: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
5: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
6: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
10: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
11: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Michele Zarrillo su Dimensione Suono Soft e un rapporto molto interessante, rapporto Alma Laurea, che ci dice che ci conviene laurearci non solo dal punto di vista culturale ma anche in termini di occupabilità e di retribuzione rispetto ad un diploma sul mercato del lavoro, ed è per questo che la maggior parte dei neolaureati non accetterebbe probabilmente, molto giustamente, uno stipendio d'ingresso inferiore ai 1500 euro netti. Ti ripeto il rapporto Alma Laurea se ti interessa. Intanto su Dimensione Suono Soft, Bob Dylan.

0: quel gigante di Fausto Leali, forse con la sua firma discografica, siamo tutti d'accordo che Io Amo Davvero è il suo disco più iconico. Concludere il nostro appuntamento di oggi, prima di andar via voglio fare un piccolo recap. E vabbè dai, oggi ci è piaciuto vincere facile perché con la giornata internazionale del benessere ti ho chiesto per te che cosa sia il benessere, quindi con messaggi molto teneri, molto intelligenti, molto arguti mi hai spiegato che cosa è per te il benessere, che cosa provi quando stai bene. Nella seconda Good Life ti ho parlato di un proverbio molto antico, molto attuale, molto sportivo, la palla è rotonda, che sembra ovvio ma abbiamo scoperto alla genesi e quindi probabilmente tanto ovvio poi non è. Io ti auguro ogni bene, ci sentiamo domani per partire dalle ore 13.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Ma non ci stiamo!
10: Nella vita ci vuole pazienza.
9: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
10: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
9: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
10: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
9: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
9: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
12: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri ai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Violento incidente d'auto ieri sera per Pier Silvio Berlusconi mentre rientrava dal lavoro illeso grazie ad airbag e cintura di sicurezza. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano. Entrambi hanno chiesto di essere ascoltati e respingono le accuse. Ha ucciso il padre, poi ha incendiato il corpo in manetta Cinisello Balsamo, un 47enne con disturbi della personalità. L'uomo aveva già ucciso in precedenza ed era in libertà vigilata. Un filobus della 91 costretto a una brusca frenata per evitare un'auto, 10 passeggeri feriti. L'episodio

0: Si è verificato questa mattina a Milano in piazza Belfanti, sul posto 4 ambulanze e un'auto medica. Basket, questa sera gara 1 della finale scudetto tra Olimpia Milano e Venezia. La situazione in Medio Oriente, le minacce di Trump, stanotte colpiremo duramente, presto prenderemo l'isola di Kharg. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: È giovedì, è l'11 giugno 2026, ben ritrovata, ben ritrovato, questo è il pomeriggio della tua radio del benessere. Saluto e ringrazio Fabio Nasera, io sono Roberto e anche oggi, come ogni giorno da lunedì al venerdì, tra le 17 e le 21, ascoltiamo insieme la musica più bella, i successi dei giorni nostri e un'infinità di classici, e poi non mancheranno i consueti appuntamenti. Allora iniziamo subito con un aforisma e una splendida canzone d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Vieni con me, sono incapace di parlare perché ti amo. Perché ti amo è una parola che viene dal mondo del vano e delle vecchie cose ripetute. Vieni con me, sono incapace di parlare.

0: sempre originale con la sua musica e i suoi testi. Max Gazzè e Il Solito Sesso sulla tua radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa, 66 centilitri, a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
11: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
14: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Tregua, quel doppio album bellissimo del 1980 da questo storico disco Amico, Renato Zero su Dimensione Suono Soft. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Sapete che oggi, 11 giugno, si celebra la giornata mondiale della cipolla? È uno degli ortaggi più antichi e sorprendenti della storia dell'alimentazione. Pensate che la sua origine risale addirittura 5.000 anni fa. Era già coltivata in Asia centrale e apprezzata addirittura già dagli antichi egizi, che la consideravano un simbolo di vita eterna per la sua forma circolare. Oggi la cipolla è davvero protagonista di tutte le cucine in tutto il mondo. Anche l'Italia vanta una straordinaria produzione. Le principali aree di coltivazione si trovano in Emilia Romagna, in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, in Toscana, in Campania, in Puglia, praticamente ovunque. La raccolta varia in base alle varietà. Quelle cipolle fresche si raccolgono in primavera all'inizio dell'estate, quelle di conservazione invece vengono raccolte tra luglio e settembre. Dal punto di vista nutrizionale la cipolla è davvero un ottimo prodotto, è composta da per oltre il 90% d'acqua, apporta poche calorie, una buona fonte di vitamina C, di potassio, composti solforati che sono responsabili di quel caratteristico aroma, e sono proprio queste sostanze che ci regalano quel pizzicore agli occhi quando la tagliamo. Avete presente i pianti che si fanno quando si taglia la cipolla? Ecco, è proprio quello. Però sono anche le sue proprietà antiossidanti, quindi non possiamo farne a meno. Le caratteristiche organolettiche cambiano molto a seconda ovviamente della varietà. Le cipolle bianche sono più delicate e più croccanti, quelle dorate hanno un gusto equilibrato e versatile, le rosse sono quelle più dolci e anche le più aromatiche, perfette anche da gustare così crude. In cucina la cipolla è una vera regina della versatilità, base per soffritti, zuppe, sughi e brasati. Diventa una protagonista assoluta nelle preparazioni al forno, che io in questo momento sto facendo tantissimo, proprio queste cipolle al gratin come se non ci fosse un domani, nelle confetture buonissime, la cipolla, la composta di cipolla, nelle frittate o anche così caramellate. L'Italia custodisce alcune autentiche eccellenze certificate, sto parlando della cipolla rossa di Tropea, Calabria IGP, che naturalmente è conosciuta per la sua dolcezza, la cipolla bianca di Margherita IGP, coltivata sulle coste pugliesi, la cipolla di Medicina, che è simbolo della tradizione emiliana. Ma ci sono anche, non so, alcune cipolle meno conosciute come la cipolla di Castelnuovo Scrivia o la cipolla di Voghera che ultimamente ho incontrato. Insomma, è un ortaggio umile, però è presente in quasi tutte le cucine del mondo e da millenni continua a regalarci sapore, profumo e carattere, perché spesso dietro proprio ai piatti più buoni c'è sempre lei, la cipolla. E allora buon Cipolla Day a tutti, e noi ci sentiamo più domani per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: E questo 2026 è straordinario anche per lui e soprattutto anche per tutti i suoi fan, grazie al suo tour meraviglioso. Vasco Rossi con Vivere su Dimensione Suonosoft e tra poco le notizie.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
10: E mi ricoverano!
9: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
11: In tutta la Lombardia.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buonasera da Francesco Di Bruno.

0: Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Violenta rapina in una gioielleria del centro commerciale Metropoli di Novate, spari a salve fumogeni davanti ai clienti per nascondere l'assalto, i rapinatori hanno rotto le vetrine e rubato i gioielli. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano e respingono le accuse. Un filobus della 91 costretto ad una brusca frenata per evitare un'auto, 10 passeggeri feriti, l'episodio si è verificato questa mattina in piazza Belfanti a Milano. Parliamo anche di Juventus, Como lì verso le dimissioni, l'amministratore delegato lascerà i bianconeri dopo solo un anno, domani il CDA, al suo posto il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali. Basket, questa sera gara 1 della finale scudetto tra Olimpia e Venezia. La situazione in Medio Oriente con le minacce di Trump, stanotte colpiremo duramente l'Iran. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Domanda, ma vogliamo farci due grasse risate? Ho l'appuntamento giusto perché Francesco De Carlo arriva al Teatro degli Arcimboldi di Milano lunedì 15 giugno con il suo spettacolo Limbo. Il comico romano, che vanta una carriera internazionale tra Londra e il Comedy Cellar di New York, riporta in scena un monologo che mescola la stand-up comedy al racconto di fatti realmente accaduti. La storia ruota attorno a due giorni incredibili che hanno cambiato la sua vita, mettendolo di fronte ad una scelta difficile: seguire le proprie ambizioni lontano da casa o restare legato alle proprie radici. De Carlo racconta dubbi comuni, come decidere se dare più valore a un motorino parcheggiato in periferia o a un volo intercontinentale verso gli Stati Uniti. Con il suo stile colloquiale rilassato, l'artista racconta come i fantasmi di ieri possano tornare a bussare proprio quando si sta per spiccare il salto verso il futuro. È una narrazione che poggia sulla fragilità umana e sulla capacità di ridere dei propri passi falsi. Pochissimi i biglietti disponibili che trovi sul sito teatroarcimboldi.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Certe persone sono fatte di vento, ti entrano dentro, lasciano i pensieri in tempesta e appena si allontanano ti manca l'aria.

0: Sempre dolci momenti con la musica della tua radio del benessere Moda insieme ai Jarabe de Palo con Come un pittore.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione.

0: funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. cerianiluce.com, da sempre Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
4: Alex International. Alex International.
5: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
6: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
11: Dimensione suono soft.

Grandissimo e meritatissimo successo il suo concerto di ieri sera qui a Milano. Cesare Cremonini su Dimensione Sonosoft, l'abbiamo appena ritrovato con la sua poetica.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: to go. Ecco, una di quelle canzoni, uno di quei capolavori che tocca esattamente il cuore. Cat Stevens, Father and Son, su Dimensione Sonosoft.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buonasera da Francesco Di Bruno. Violenta rapina in una gioielleria del centro commerciale Metropoli di Novate Milanese. Sparì a salve fumogeni davanti ai clienti per nascondere l'assalto. I rapinatori hanno rotto le vetrine e rubato i gioielli e sono fuggiti in scooter. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano respingendo le accuse. Un filobus della 91 costretto ad una brusca frenata per evitare un'auto causa 10 feriti tra i passeggeri. L'episodio si è verificato questa mattina in piazza Belfanti a Milano. Juventus come lì verso le dimissioni, domani il CDA al suo posto, il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali. Basket, questa sera gara 1 della finale scudetto tra Olimpia, Milano e Venezia. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
15: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
16: È in corso il dibattito al Senato sulle comunicazioni di Giorgia Meloni e già si è completato praticamente nell'altra ala del Parlamento italiano, cioè a Montecitorio, e si è concluso con tensioni, forti tensioni, per un intervento con un passaggio sgradevole di un esponente dei 5 Stelle a cui in sede di replica ha risposto Giorgia Meloni. Forse involontariamente, ma insomma c'è il beneficio di inventario e c'è la buona fede, però pareva esplicitamente sessista il riferimento del parlamentare del Movimento 5 Stelle Silvestri nei confronti di Giorgia Meloni, che si sarebbe inginocchiata, altro che schiena dritta, davanti a Trump. ed è chiaro che quello che è venuto fuori poi dopo è la dimostrazione muscolare di ciascuna delle due parti. Ed è stato questo soprattutto, non questo episodio che comunque ne è emblematico, è stato questo l'atteggiamento di una parte e dell'altra per praticamente tutto il dibattito. Le buone ragioni del governo e del sistema internazionale a cui fa riferimento, secondo ovviamente gli esponenti della maggioranza di centrodestra, tutt'altro dall'altra parte. Quello che sarà interessante però è vedere come saranno le risoluzioni che spaccano ancora di più una parte e l'altra, perché convivono come sempre la volontà di dimostrare che si sta dalla parte dell'Ucraina e anche dall'altra parte da altre parti, quello di far vedere che non si dimentica l'amica Russia, da una parte dire che aiutare vuol dire anche fornire armi, dall'altra ricordare che invece di armi si possono spendere i soldi per qualcosa di più utile al paese. Insomma, campagna elettorale pura. Il problema nostro è sempre questo, che ogni discussione sembra sempre avvenire alla vigilia delle elezioni.
15: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
17: Un ringraziamento alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti, a te l'augurio di una buona serata e buon ascolto con i dolci successi di Dimensione Sono Soft. Sono Roberto e ti propongo un nuovo aforisma d'amore e poi bisogna essere proprio pronti per vivere un'altra emozione grande, perché tra un momento ascolteremo Marco Ferradini e Teorema.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Non mi riuscirà più di sognare, dopo essere stato così felice accanto a te, nella realtà.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Elisa con Heaven Out of Hell nella sera di Dimensione Suona Soft. E c'è un ultimo appuntamento Good Life per oggi e il tema sarà questo: rivoluzione gentile di un saluto spontaneo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Basta, voglio di più.
3: Più di così?
2: Ancora di più.
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
2: Di più?
3: Se passi all'esposizione

0: di Autorigoldi al Merlata Blume Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così.
2: Autorigoldi a Milano dal 1906.
0: Autorigoldi.it.
3: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
6: Il tuo giardino merita di più. The Garden Vedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Vedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Anche la domenica.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudité raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: L'anticiclone delle Azzorre tenta la sua rimonte. Questo giovedì il tempo si stabilizza e si fanno strade estesi rasserenamenti sulle nostre regioni di nord-ovest. La giornata di domani sarà ancora nel complesso buona, tempo asciutto ed ampiamente soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Temperature massime in aumento in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano. Toccheremo punte massime di 27-28 gradi. Il clima sarà freschino nella notte e al mattino con valori minimi localmente non oltre i 13-14 gradi. Per dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app e Trebi Meteo.

Passenger con Let It Go nella sera di Dimensione Sono Soft. C'è un ultimo appuntamento Good Life per oggi, l'argomento è questo. In occasione del Say Hi Day si celebra il valore di un gesto semplice ma potente: salutare gli altri con spontaneità e gentilezza. In una società sempre più distratta da schemi e isolamento, un sorriso o un buongiorno possono favorire il benessere relazionale e rafforzare il senso di comunità. Secondo la psicologia sociale, salutare o essere salutati viene percepito dal cervello come un segnale di inclusione, stimolando il rilascio di ossitocina e contribuendo a ridurre l'ansia.

0: Un semplice saluto può migliorare la giornata di chi lo riceve e di chi lo offre, diffondendo positività, connessione umana e gentilezza nella vita quotidiana.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Alfa, trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Sera da Francesco Di Bruno. Violenta rapina in una gioielleria del centro commerciale Metropoli di Novate Milanese. Spari a salve fumogeni davanti ai clienti per nascondere l'assalto. I rapinatori hanno rotto le vetrine e rubato i gioielli. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, è indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Socrepes. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano respingendo le accuse. Un filobus della 91 costretto ad una brusca frenata per evitare un'auto ha causato 10 feriti tra i passeggeri. L'episodio si è verificato questa mattina in piazza Belfanti a Milano. Come lì verso le dimissioni dalla Juve, l'amministratore delegato lascerà i bianconeri dopo solo un anno, domani il CDA al suo posto Giovanni Carnevali. Basket, questa sera gara 1 della finale scudetto tra Olimpia Milano e Venezia. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
12: Buonasera a te, dolcemente insieme anche oggi fino alle 21 qui su Dimensione Suono Soft. Sono Roberto e sono pronto per tornare ai nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore e a seguire un album magnifico, forse dire poco, anzi è sicuramente dire poco. 1996, da Older, George Michael, Jesus to a Child.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Il vero innamoramento è caratterizzato da un continuo scoprire aspetti nuovi e stupefacenti nella stessa persona. Un succedersi di colpi di fulmine.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Erano Imagine Dragons con Next to Me su Dimensione Sono Soft. La nostra musica tornerà tra poco e ci sarà anche un aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro. Oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui. Alex International.
13: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
14: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
15: Da Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: L'anticiclone delle Azzorre tenta la sua rimonte. Questo giovedì il tempo si stabilizza e si fanno strade estesi rasserenamenti sulle nostre regioni di nord-ovest. La giornata di domani sarà ancora nel complesso buona, tempo asciutto ed ampiamente soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Temperature massime in aumento in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano. Toccheremo punte massime di 27-28 gradi. Il clima sarà freschino nella notte e al mattino, con valori minimi localmente non oltre i 13-14 gradi. Per dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app e Trebi Meteo.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

immenso e unico come sempre. Renato Zero, non cancellate il mio mondo su Dimensione Sono Soft. Non tutti sanno che la prossima canzone in realtà è una cover, una canzone che per lei è stato un successo clamoroso. Kim Carnes sulla tua radio del benessere con Bad Davis Eyes.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

pace e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: La canzone giusta per concludere in bellezza il mio appuntamento del giovedì qui su Dimensione Sono Soft. Giovanotti con A te. Sì, ora ti devo salutare, ma la nostra serata continua. Tra pochissimo, ultimo spazio con la redazione per le notizie e poi tante dolci canzoni d'amore. Domani mattina la sveglia sarà alle 6, come sempre, con Laura Buono, che ti aspetta puntualissima. Io sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Anche io ti do appuntamento a domani, ma nel pomeriggio, dalle 17, qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: E sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. Violenta rapina in una gioielleria del centro commerciale Metropoli di Novate Milanese. Spari a salve e fumogeni davanti ai clienti per nascondere l'assalto. Uccide il padre di 73 anni con un mortaio, poi gli dà fuoco. Arrestato un 47enne con problemi psichici a Cinisello, nel 2017 era già stato arrestato per aver ucciso un uomo in una rissa. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi di Milano Cortina nel filone che riguarda l'appalto per la costruzione della cabina via Socrepes. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati spontaneamente in procura a Milano, respingendo però le accuse. Juventus, come lì verso le dimissioni, domani il CDA al suo posto il dirigente del Sassuolo Carnevali. Basket in corso, gara 1 della finale scudetto tra Olimpia, Milano e Venezia. In Messico invece la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio e poi la prima partita dei mondiali tra quella tra Messico e Sudafrica. L'annuncio poi di Trump: non attaccheremo l'Iran stanotte, a breve luogo e data per la firma dell'accordo. Ed è tutto, le news, torno domani.
12: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Quando si è innamorati, basta un niente per essere ridotti alla disperazione o per toccare il cielo con un dito.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri e i servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano.
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutta la Lombardia.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 90.

0: euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
3: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Preferisco vedere morire davanti a me gente stupida che vedere i tuoi occhi allontanarsi dai miei.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Non basta, voglio di più.
3: Più di così?
2: Ancora di più.
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
2: Di più?
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
2: Più di così?
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre la auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano è Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto. Diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
6: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dopo il sole viene la pioggia. Il vento soffia. E noi due, qui, ad immaginare un nuovo giorno, ancora insieme.

0: Toni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
2: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
6: Basta rimandare,
7: i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli, trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni e anche nel saper chiedere scusa.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suolo Sole.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo perché sei l'aria che respiro. Ti amo perché sei luna tra i rami. Ti amo perché sei il giorno del mio tempo. Ti amo come il fiore alla farfalla. Ti amo come il tempo alle sue ore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è vaporosa nebbiolina formata dai sospiri. Se si dissolve, è fuoco che sfavilla scintillando negli occhi degli amanti. Se è ostacolato, è un mare alimentato dalle lacrime degli stessi amanti. Che altro è esso? Una follia segreta, fiele che strangola e dolcezza che sana.